0: Io nella vita sono mutato di più.
1: Amor 92.5, solo música romántica. Un cigarro.

0: L'amor. Io nella vita cosa mi piace di più?
1: Amor 92.5, solo música romántica.
2: Un cigarro. Y...